noi tutti qua e non la mettiamo di riparsi su esatto, frutta, tutti.